sorte queste scuse, signorina. Al dottor che la mia sorte queste scuse, signorina. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto bello e in punto sonora, quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, punto bello in posto.

confetta alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci suonò l'altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci suonò l'altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono inutili le smorfie.

io un po' vado in postular. Fiat carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate,

Signorina, la tavola con un patron da fuori. Signorina, la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. Signorina, la tavola con un patron da fuori. Signorina, la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si affra. E il tavolo nel mondo, vada pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come la vede, bellare, me ne alto da fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le sbarche, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, me ne alto da fra. Ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu la disperata, non fa mai la serrata, non fa mai la serrata, non fa mai la serrata, mio padre. Signorina, alta voce, modo balcon da fuori. Signorina, alta voce, modo balcon da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove si apra. E non c'è nulla di sporco, faccia pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne dovrà. Così dopo quella porta, ne mellare, ne dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà.